di qualità. Bravo, figliere, bravo, bravissimo, bravo! La la la la la la la.

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, dalla parrucca